0: Quindi un però.
1: Senti, va, dica Leo.
0: Non so perché.
1: Senti, va, adesso io credo.